0: Irma, abbiamo un scopo, non aprai poi, facciamo che sono mariata.
1: Non mi manca per me, non mi manca per me, mi a casa, con mio marito, con il mare, non mi manca per me, e le gosti di me, per andare a
0: me. Ma che gosta, pra è outro nível, è bonito studiare, poi fica lì, quel lugar lì.
1: Non mi manca per me, claro, mi sto cansando di vivere di fora, e lì, perché non ho nada, perché non ho nada. E poi mangio per fare quasi la stessa cosa, poi vado, manda, poi voglio venire in mare, non mi manca per me, vivere di fora, che spera mais
0: credo che sta tutto largo, che non ho lento. Vai, não mostrou um lugar. Sim, tá, e sabe demais.